0: quando vanno ai monti, ecco, anche l'ospolo.
1: One ambulance, one in service.
0: 21 ambulance, one in service.